0: Mi vas volimo, a vi nas, vaš Op Top ITD radio.
1: Ceppa i batto! Ceppa i batto!